L'amore per la moto riesce, quasi per magia, a liberare l'energia imprigionata nel cuore degli uomini e a illuminare i sotterranei dell'anima. Claudio Costa.

0: È tempo di Motor News su Radio MFP con Marco Veronese.
1: Amici di Radio Music for People, bentrovati a un nuovo appuntamento con Motor News, la vostra rubrica sul mondo dei motori, a cura di Marco Veronese. Oggi non parliamo solo di cavalli o di linee accattivanti, ma della vera domanda che chiunque si pone al momento di acquistare un'auto. Tra 10 anni funzionerà ancora senza problemi. I dati del 2026 parlano chiaro. Il mercato dell'affidabilità, della longevità e dei bassi costi di gestione è un dominio quasi incontrastato dei costruttori giapponesi. Nella top 10 delle vetture più indistruttibili troviamo la sostanza e la trazione integrale della Subaru Forester, la versatilità dei SUV ibridi come Honda CR-V e la mitica Toyota RAV 4 Hybrid, modelli capaci di superare in tutta tranquillità i 300.000 km. E non manca la leggendaria Toyota Corolla Hybrid, prodotta in oltre 50 milioni di esemplari e considerata una vera certezza economica. Ma è sul podio che si scatenano i veri giganti del settore. Al terzo posto troviamo la Toyota Camry Hybrid, celebre per la qualità dei suoi componenti e la straordinaria resistenza al tempo. Medaglia d'argento per la berlina Lexus Tirini S, che dimostra come sportività, finiture premium e affidabilità possano andare a braccetto senza costi d'officina esorbitanti. E al primo posto assoluto, reginetta di durata ed efficienza nel 2026, si piazza la Lexus ES 300H. Questa berlina unisce l'ormai collaudatissimo propulsore ibrido Toyota agli elevati standard di lusso di casa Lexus, azzerando quasi del tutto il rischio di guasti costosi. In sintesi, se il vostro obiettivo per il 2026-27 è un'auto da tenere 10 o 15 anni senza brutte sorprese, i marchi giapponesi come Lexus, Toyota, Honda e Subaru restano la scelta più intelligente. E anche per questo, flash di Motor News è tutto. Continuate a viaggiare sulle nostre frequenze. La gran musica resta sempre su Radio Music for People.

0: Le storie, le curiosità, gli aneddoti e un pizzico di malizia nei racconti della storia della musica. Con Behind, da lunedì 7 settembre, vi aspetto con la nuova stagione su Radio Music for People. Behind, dietro le storie della musica. La musica che conosci, le storie che non conosci.
1: In prossimità degli attraversamenti pedonali, rallenta e fermati. Quando dai la precedenza ai pedoni, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Il diario di bordo su Radio Music for People.
3: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
4: Ricordi di Viaggio MFP @libero.it oppure Radio Music for People @libero.it.
3: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.
2: Il Diario di Bordo, su Radio Music for People.
5: Sei sicuro che tuo figlio abbia l'età per i social network? A seguito del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, TikTok sta chiedendo agli utenti italiani di indicare la data di nascita per evitare che si iscrivano i minori di 13 anni. È il momento di stare vicini ai nostri figli e controllare che non diano false informazioni. Se non ha l'età, i social possono attendere. www.gpdp.it/minori

normale o un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

0: ponemos
1: todos los temas que te gustan.
0: Todos los temas que te gustan.
1: Que te gustan.
2: Avete ascoltato Sudamericando. La mejor música solo para ti.
3: Behind, dietro le storie della musica.
4: Sly and the Family Stone non sono soltanto uno dei primi gruppi interrazziali della storia del rock. La loro musica è altrettanto originale e se con il primo lavoro, A Whole New Thing, del 67, ottengono buone critiche, ma scarsi riscontri commerciali a causa anche di una distribuzione approssimativa con l'album successivo Dance to the Music, nel 1968, raggiungeranno il successo. Non solo, Sly and the Family Stone diventano un fenomeno assoluto. Il loro sound innovativo, etichettato come Psychedelic Soul, per i profumi lisergici e gli accenti rock che vengono genialmente miscelati con elementi afro quali gospel e soul, comincia a fare proseliti. Norman Whitfield, producer della Motown, cerca di indirizzare i Temptation, per esempio, verso i medesimi territori artistici con Carl Nine, brano che diventa uno dei maggiori hit del gruppo. E sempre in casa Motown non sono solo i Temptation a prestare orecchio a ciò che stanno facendo Sly and the Family Stone. Diana Ross e le Supremes o i Jackson 5 lo tengono ben presente nei loro lavori di quel periodo, così come gli Isley Brothers, come faranno in futuro George Clinton e Parliament, Psychedelic Prince, Arrested Development, Beck e molti altri ancora. Intanto Larry Graham, bassista di Sly, mette a punto la tecnica dello slapping, che diventa ben presto sinonimo di funk, contribuendo a far sì che proprio in questo campo Sly and the Family Stone lascino ulteriormente tracce importanti. La San Francisco del Flower Power influenza Sly Stone sia nella scelta del look eccentrico sgargiante che all'artista piace ostentare on stage, sia nei testi che parlano di pace, amore e droghe allucinogene, come urlato nella celeberrima I Want to Take You Higher. Bene, ricordiamoli a Woodstock, sono le 3 del mattino, tra il 16 e il 17 agosto del 69. Sul palco in legno, piazzato nella fattoria di Max Yasgur, si è appena concluso il set di Janis Joplin. Dopo di lei è atteso Sly Stone con la sua family. È il fenomeno musicale del momento. Il suo psychedelic soul entusiasma il pubblico bianco e Sly lo sa. E fa anche il prezioso. Non vuole assolutamente salire sul palco. Continua a prendere tempo sino a che John Morris, direttore di palco, entra in camerino e senza mezzi termini lo alza quasi di peso urlandogli in faccia: se non muovi subito quel tuo culo nero sul palco ti ci faccio arrivare a calci. Sly alle 3:30 entra in scena e dà vita ad una delle performance più memorabili del festival. Il clou è il medley Dance to the Music, I Wanna Take You Higher, cantata in coro dalla Woodstock Nation. Nel backstage, Janis Joplin e Grace Lee ballano per tutto il tempo urlando Dance to the Funky Music.

0: Behind. The stories of music will return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Azioniamo i comandi e torniamo indietro nel tempo.
1: È il momento di Radio Tanto Tempo Fa. Spezzoni di stazioni radio o speaker che oggi non ci sono più, in esclusiva qui, in

0: ancora i programmi di questa settimana.
1: Richerché. Vive l'Italie. Samedi, dimanche, de 3h à 7h du pomeriggio. 15, 19. Ça va comme ça?
2: Sono le 15:03 minuti primi.
0: Ora italiano.

0: alle 15.05 su Rete 8 Network. L'8x7, Laura Smiraglia, lui è così.
1: L'Italia avec Richard Chu.
0: Più o meno precisi oggi, eh? Salut, c'est Richard Chu, ton disque jockey préféré pour toi qui t'y connais. Et comme toujours, je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Ok, ok, grazie ai due amici, Marino e Mauro. Che disgraziati che sono, ma l'avete sentita per intero una loro trasmissione? Vi divertite da morire. Se non l'avete ancora fatto, fatelo, fatelo perché. Bellina, quella del campanello all'Andelon proprio. Allora, questo è il nostro terzo appuntamento. Ragazzi, il tempo vola, me ne sono accorto perché oggi, mentre raggiungevo la città di Varese per appostarmi in questa bella sala regia, notavo che già ci sono i primi decori natalizi. Mazza, oh, eh? Siamo ormai vicini alle porte di queste nuove vacanze, tra l'altro quasi ormai possiamo dire innevate, perché poi vi parlerò anche di meteorologia, per dirvi subito che sono previste nevicate sopra i 1500 metri, quindi per chi ama sciare, eccoci qua, siamo quasi pronti, eh? Cominciate a preparare tutto quello che è necessario portare su in montagna, perché mi sa tanto che quest'anno avremo un bell'inverno, uno di quelli belli, bianchi. Intanto la temperatura qui a Varese è di appena 7 gradi centigradi, ben diversa la situazione al sud Italia e poi ben diversa la situazione climatica rispetto 7 giorni fa. Abbiamo un tempo piuttosto uggioso, freddino, niente a che vedere appunto con quella della settimana scorsa, era quasi primavera, insomma, fuori regola. Ok, altro appuntamento, vi ricordo quello di domani, dalle 18 alle 19 non mancate, e mi riferisco a tutti coloro che amano la televisione via satellite. Avrò tante informazioni, ci sono stati tantissimi cambiamenti, quindi block notes pronto per registrarvi tutte le nuove frequenze per i nuovi canali televisivi, ce ne sono di molto interessanti, e poi anche quelli vecchi che avevate già memorizzato sul vecchio ricevitore analogico si sono mosse un po' qua, un po' là. Va bene, comunque vedremo tutto questo domani durante la nostra nuova rubrica che si intitola Via Satellite, che andrà in onda naturalmente su Rete 8 Network, l'italiana nel mondo. Adesso in diretta con Richard Chu alle 15.08 minuti primi, adesso con Alanis. Vous la connaissez? Oui, thank you. Ok.

0: pare che quest'ultimo album lo abbia scritto proprio per liberarsi della propria angoscia, così ha riferito ultimamente in una intervista. 17 sono le canzoni che vanno a caratterizzare autobiograficamente il suo ultimo lavoro. Che succede? È il post-it di oggi. Ha chiamato il nostro amico da Galarate, si chiama Alessandro. Non possiamo accontentarti con Renato Zero che è già andato in onda, ma c'è lui, Biagio Antonacci.
1: Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa. In questa edizione Rete 8 Network, l'italiana nel mondo.

La grande truffa del riscaldamento globale. Riscaldamento globale, verità scientifica o colossale inganno? Un documentario shock britannico smonta la narrativa dominante e accusa è la più grande truffa dei tempi moderni. Ecco che cosa rivelano gli scienziati ribelli. Il documentario che sfida il consenso si intitola The Great Global Warming Swindle. Channel 4 nel 2007, diretto da Martin Durkin, contesta la teoria del riscaldamento globale causato dall'uomo. Tesi centrale: il clima cambia per cause naturali, soprattutto per l'attività solare, non per la CO2. Confutazione di Al Gore: il film è stato definito la risposta definitiva a una scomoda verità, smontando i suoi allarmismi. I dati storici. Gli ultimi 300 anni di riscaldamento sono una ripresa naturale della piccola era glaciale, che è avvenuta tra il 1300 e il 1850. L'impatto umano? Minimo. Le forze naturali, come le radiazioni solari, sono milioni di volte più potenti delle emissioni umane. Esempi concreti. Scioglimento dei ghiacciai? Già accaduto in passato, senza industrie o auto. Aumento dei mari? Livelli più alti si sono visti in epoche preistoriche. Perché si continua dunque a parlare di emergenza? Beh, ci sono sicuramente degli interessi nascosti. Gli scienziati, ad esempio, ottengono miliardi di fondi per ricerche sul clima. I politici cercano consenso con l'allarmismo. I media amplificano la paura per i click. Censura del dissenso. Chi critica il riscaldamento antropico rischia grosso. Carriera distrutta, fondi tagliati, emarginazione. In conclusione, prima di credere alle catastrofi annunciate, forse dovremmo ascoltare anche chi dissente, perché se il riscaldamento globale fosse davvero una truffa, chi ci guadagna non sono i cittadini, ma i potenti che lo promuovono.

0: Della serie Moto News accessori utili non può di certo mancare un kit di riparazione gomme, che è un accessorio essenziale da avere durante i viaggi, offrendo una soluzione immediata per forature inaspettate. Indipendentemente dalla nostra posizione, consente di risolvere temporaneamente il problema e proseguire il viaggio fino a trovare una soluzione definitiva.
1: Queste ed altre informazioni e curiosità sul mondo dei motori torneranno tra meno di due ore qui su Radio Music for People.

0: dove andate tutti quanti? Il vero bomber sono io.
1: Se sei un vero centauro, hai baciato l'asfalto almeno una volta.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Ci sono canzoni che non si limitano ad essere solo ascoltate. Sono ricordi, sono viaggi interiori che riaffiorano, nostalgie che si riaccendono ascoltando un semplice riff. Brani che non passano, restano, ti attraversano, ti riportano lì dove tutto ha avuto inizio. E infatti è il 1976. Mentre il mondo del rock si divide tra psichedelia e ribellione, un giovane ingegnere del suono abile e perfezionista, chiuso nel suo studio ricavato in un seminterrato, creerà dando vita ad un brano che cambierà le regole del gioco. Questa è la storia di come è nata More Than a Feeling. Tom Scholz, chitarrista e frontman dei Boston, impiegò 5 anni per completare il brano. Lavorò alacremente nel suo seminterrato dal 1968 al 1975, registrando diversi demo su di un registratore a bobine, ma curando ogni dettaglio. La canzone è una delle 6 che Scholz sviluppò in tutto quel periodo, 5 delle quali finirono proprio nel primo album della band. La voce di Brad Delp fu un elemento fondamentale del brano. Con il suo timbro unico, caldo e potente, Delp trasmise l'emozione e la nostalgia presenti proprio nel testo di More Than a Feeling, che parla di come una canzone possa evocare ricordi, sentimenti profondi. Il protagonista, ascoltando una vecchia melodia, ricorda una donna di nome Marianne, simbolo di un amore perduto. Tom Scholz racconterà in futuro che Marianne era una sua cugina, di cui si era innamorato perdutamente da bambino. Anche se il testo riflette più in generale il potere della musica e di permettere ad essa di riportarci indietro nel tempo, così come farebbe un odore o un luogo. Ma torniamo a More Than a Feeling, che con il suo riff iniziale resterà uno dei più riconoscibili nella storia del rock. La sua influenza è talmente forte che nel 1992 addirittura i Nirvana lo suonarono all'inizio della loro esibizione di Smells Like Teen Spirit al Reading Festival, sottolineando la somiglianza tra i due brani. La canzone dei Boston è stata oltretutto inserita in vari videogiochi come Guitar Hero, facendo cimentare i giocatori con il celebre riff. Invece nel film L'uomo che fissa le capre, con George Clooney, Ewan McGregor, Jeff Bridges e Kevin Spacey, verrà utilizzato per aiutare un personaggio ad entrare in uno stato profondo di trance. Infine, anche nella serie televisiva Scrubs, in una scena memorabile con una air band formata da alcuni dei personaggi protagonisti. Quindi non basta riascoltarle solamente, ma molte canzoni come questa diventano parte di noi e ci accompagneranno per sempre nei momenti più intensi della nostra vita.

0: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People.

Maxi Megamix. Le canzoni che già conosci, suonate in un modo diverso. We will fill your world.

0: molto presto, su Music for People, tornerà la World Parade.
1: World Parade, la classifica da ascoltare.

0: 1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.
1: Radio Music for People presenta
2: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi del Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
5: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Un film luminoso e pieno di speranza.
10: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
8: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
11: Siete le sorelle Owens?
12: Sì, se amiamo qualcuno muore.
11: Ma dai, a settembre
12: siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
12: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
15: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Ciao a tutti, sono Carmelo, vengo da Santa Teresa di Riva in provincia di Messina e quest'anno durante il mio viaggio in Europa, in particolare vi voglio raccontare un aneddoto che mi è successo in Finlandia. Io nel mio immaginario vedevo i paesi nordici, quindi le persone molto magre, carnagione chiara, invece mi trovo in Finlandia, a parte le zanzare da paura, ho visto molte persone obese e mi chiedevo, strano, io mi immaginavo tutte magre. Poi, mentre con il mio socio santo andavamo a pranzare, abbiamo scoperto che in Finlandia ci sono tanti ristoranti con la formula del you can eat, e quindi ho capito il motivo perché in Finlandia stanno in carne. A parte questo aneddoto, devo dire che si mangia bene il salmone.

Guidi in Spagna? Dimentica la vecchia abitudine di superare il limite di velocità per effettuare un sorpasso. La tolleranza è zero. Il limite massimo di corsia non si supera mai, nemmeno in fase di manovra. Rispetta i limiti e goditi il viaggio su Radio Music for People.

0: La disco music avrebbe meritato una migliore nomea, perché è stata una forma d'arte bellissima. Barry White.
1: Girl, I'm about to have a panic attack. I did

0: sulle altre radio. Difficilmente vengono trasmesse. Noi di Music for People, invece, le mandiamo in onda in random. E sono le più belle colonne sonore di sempre.
1: Spazio. Ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
2: Enterprise. Nella sua missione diretta
1: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
3: e di nuove civiltà.
4: Per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
5: Speciale colonne sonore. È solo qui, a rotazione. Le mega costellazioni di satelliti potrebbero diventare la prossima emergenza ambientale globale. Gli scienziati lanciano l'allarme. I lanci di razzi e la combustione dei satelliti in rientro liberano fuligine, ossidi metallici e allumina nell'alta atmosfera, sostanze che persistono per anni e possono danneggiare lo strato di ozono e alterare il clima. A differenza delle emissioni di auto o centrali elettriche, questi inquinanti agiscono molto più a lungo e in modi ancora poco prevedibili. Il problema è esploso con l'era della New Space. Dai meno di 1000 satelliti in orbita nel 2010 siamo passati a oltre 11.000 nel 2024, con previsioni di decine di migliaia entro il 2030. Ogni 5 anni le flotte vengono rinnovate e migliaia di tonnellate di satelliti dismessi bruciano nell'atmosfera. Gli effetti? La lumina può riflettere la luce solare in modo incontrollato e accelerare la perdita di ozono. La fuligine dei razzi, invece, trattiene calore e peggiora il riscaldamento globale. Secondo studi recenti, la concentrazione di questi inquinanti nella stratosfera potrebbe crescere fino al 650% entro un decennio. Il settore spaziale si trova davanti a un dilemma. Le regole oggi impongono di rimuovere i satelliti dall'orbita, ma il loro rientro peggiora l'inquinamento atmosferico. Inoltre, nessun trattato internazionale copre davvero l'impatto ambientale delle missioni spaziali. Gli esperti chiedono nuove norme globali, simili al protocollo di Montreal che salvò l'ozono negli anni Ottanta, e soluzioni tecnologiche. Rientri, per esempio, controllati a quote più basse, materiali alternativi all'alluminio, persino stazioni di riciclo in orbita. Una cosa è chiara, se non si interviene subito, lo sviluppo dello spazio rischia di trasformarsi in un cambiamento climatico cosiddetto 2.0, con conseguenze imprevedibili per la Terra. Ma per i potenti del mondo, il problema del riscaldamento globale è causato dalla tua panda.
6: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.

0: talk about.
1: Speciale colonne sonore. È su Radio Music for People. Adesso.
2: Appropriate background music. So hit it there, Anthony.

0: come dei cowboy.
1: C'era una provincia italiana fatta di strade dritte, nebbia d'inverno e silenzi pieni di sonno. È da lì che comincia questa storia, non in una metropoli rumorosa, ma in un luogo dove le parole, prima di diventare canzoni, restano a lungo sospese nell'aria. Samuele è un ragazzo che osserva, non è quello che parla di più, non è quello che cerca il centro della scena, è quello che sta un passo indietro, ma vede tutto. Fin da piccolo capisce una cosa: le parole non servono solo a spiegare il mondo, ma a reinventarlo. E allora inizia a scrivere, non per forza per qualcuno, scrive perché non può farne a meno. Immaginatelo, una stanza, una chitarra, qualche quaderno stropicciato e fuori la vita che scorre con la sua semplicità disarmante.

Ma dentro succede qualcosa di diverso. Le immagini si trasformano, le persone diventano personaggi, le emozioni prendono forma. Non è una strada semplice quella che ha davanti, perché Samuele non è il classico cantautore che cerca la melodia facile. Lui costruisce piccoli mondi e questo all'inizio può sembrare un limite. Poi però arriva un incontro, uno di quelli che cambieranno il corso delle cose. Un giorno le sue canzoni arrivano alle orecchie di un artista già fermato, uno spirito libero della musica italiana. Sì, lui, Lucio Dalla. Dalla ascolta quei brani e capisce subito che lì dentro c'è qualcosa di raro. Non solo talento, ma una voce unica, una visione. E così, quasi come in una scena di un film, Samuele si ritrova catapultato su un palco importante. Non ha più la stanza, non ha più i suoi quaderni, non ha più la sua chitarra, ma le luci e il pubblico e soprattutto l'attenzione.

Eppure lui non cambia, perché il suo modo di stare al mondo resta lo stesso: osservare, trasformare, raccontare. Arriva quindi il primo successo e poi un altro. Le sue canzoni iniziano a girare, a entrare nelle vite delle persone, ma non sono canzoni facili, sono semplici storie, piccoli racconti pieni di dettagli strani, immagini surreali, personaggi che sembrano usciti da sogni a metà. È proprio lì sta la sua forza, perché Samuele Bersani non canta quello che tutti vedono, canta quello che pochi riescono a dire. Nelle sue canzoni c'è ironia spesso, ma un'ironia sottile, che non fa rumore, c'è una malinconia, ma mai disperazione. E poi c'è un mondo tutto suo di parlare d'amore, di solitudine, di tempo che passa.

frattempo il mondo cambia, la musica cambia, ma lui resta una specie di punto fermo, non nel senso di statico, ma nel senso di coerente. Insomma, è un narratore, perché in fondo, più che cantare, Samuele Bersani è questo, uno che racconta storie, storie di gente comune, di situazioni assurde, di emozioni che tutti abbiamo provato almeno una volta, solo che lui riesce a dirle in un modo che non ti aspetti. E allora ti ritrovi ad ascoltare una sua canzone e a pensare, ma come gli è venuta in mente questa cosa? La risposta è semplice e complicata insieme. Osservando. Sì, osservando la realtà, ma anche tutto quello che ci scorre sotto. E forse è proprio per questo che il suo segreto della sua musica non ti dà risposte, ti apre delle porte. Nel corso degli anni i riconoscimenti arrivano, premi, festival, applausi, ma non sono mai il centro della storia, perché la storia vera è quella che succede tra una canzone e l'altra, tra un silenzio e una parola. È quella relazione invisibile con chi ascolta. Chi ama Samuele Bersani non lo fa per un tormentone, lo fa perché a un certo punto si è sentito capito, e questa è una cosa rara. Oggi, guardando indietro, la sua carriera sembra una linea continua, ma in realtà è fatta di pause, deviazioni e ritorni, come un viaggio. Un viaggio iniziato in provincia, in una provincia silenziosa, nebbiosa, ma è arrivato lontano, senza mai perdere il senso della partenza. E allora, se stanotte vi capita di ascoltare una sua canzone, fermatevi un attimo, non limitatevi a sentirla, entrateci dentro, perché da qualche parte, tra quelle parole un po' strane e quelle immagini fuori posto, potrebbe esserci anche un pezzo di voi. Thank you.

0: Behind the Stories of Music will return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: tipico ricordo che voglio in un certo senso condividere con voi grazie a questo contenitore che è il diario di bordo di Radio Music for People. È un ricordo che per me è indimenticabile, risale al 2014 durante la missione di Moto for Peace denominata Medici in Moto in Nepal, un viaggio pazzesco da Roma a Kathmandu. Il nostro percorso prevedeva l'ingresso in Tibet e quindi il passaggio sulle strade più alte del mondo, tra le vette dell'Himalaya. Mio figlio Julian all'epoca aveva solo 6 anni, parlava principalmente tedesco e pochissimo italiano, ma era davvero affascinato dal mio viaggio e mi seguiva con tantissima curiosità. Un giorno, mentre ero lassù, mi arrivò un suo messaggio vocale che mi fece morire dal ridere. Ascoltatelo anche voi.
1: Allora Cina è... No, l'Himalaya è nella Cina dentro o la Cina è nell'Himalaya? Eh papi?
2: Avete vissuto anche voi un aneddoto divertente? Magari strano. Oppure memorabile durante un viaggio su 2, 3 o 4 ruote? Mandateci il vostro racconto con un vocale e sarete in onda su Radio Music for People. Inviate il tutto via email agli indirizzi Ricordi di viaggio mfp@libero.it oppure Radio Music for People @libero.it.

0: come abbiamo trovato l'America? Facile. Arrivati in Groenlandia, abbiamo girato a sinistra. Ringo Starr.
1: È il momento delle hits internazionali su Radio Musical People.
2: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the

0: Cocktail Magazine.
1: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
2: Passeggero senza cintura, guidatore rischia l'omicidio stradale. Attenzione automobilisti, se trasportate passeggeri senza cintura in caso di incidente mortale potreste finire in carcere per omicidio stradale. Lo ha stabilito la Cassazione con una sentenza che ribadisce la responsabilità penale del conducente sulla sicurezza di chi viaggia in auto. Secondo il codice della strada, il guidatore deve assicurarsi che tutti i passeggeri anteriori e posteriori abbiano le cinture allacciate prima di partire. Se qualcuno rifiuta, si può, anzi si deve, rifiutare di mettersi in viaggio. In caso contrario, in un sinistro grave, si rischia una condanna da 2 a 7 anni per omicidio.

0: perché non aveva verificato le cinture prima di partire. Morale? Safety first, controllate sempre per la vostra sicurezza e quella degli altri per evitare conseguenze drammatiche e illegali.
1: Cocktail Magazine ritornerà in onda

0: le storie, le curiosità, gli aneddoti e un pizzico di malizia nei racconti della storia della musica. Con Behind, da lunedì 7 settembre, vi aspetto con la nuova stagione su Radio Music for People. Behind, dietro le storie della musica. La musica che conosci, le storie che non conosci.
1: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789, nuovo numero verde dipendenze, uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
3: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People.
4: This is World Parade on Radio Music for People.
5: Internet è un mare ricco di opportunità e informazioni, ma nasconde anche dei pericoli.
6: Uno di questi è il cyberbullismo.
5: Una forma di violenza che passa attraverso le tecnologie digitali.
6: Pressioni psicologiche, molestie, aggressioni, ricatti, furti di identità digitale, manipolazioni.
5: Se sei in difficoltà, dillo a qualcuno di cui ti fidi, oppure rivolgiti al 114 Emergenza Infanzia o alla Polizia Postale.
6: Impara a proteggerti, naviga sicuro. Tutte le informazioni su famiglia.governo.it. Iniziativa del Dipartimento per le Politiche della Famiglia. Della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Siamo fuori tempo.
1: Radio Music for People presenta
2: Coming Soon Radio,
3: quotidiano di informazione cinematografica.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio
6: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Un film luminoso e pieno di speranza.
11: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
9: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
12: Siete le sorelle Owens?
13: Sì, se amiamo qualcuno muore.
12: Ma dai, a settembre
13: siamo streghe.
12: Ritorna la magia.
13: E siamo maledette.
12: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
12: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
15: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Si vive anni e anni, ma in realtà viviamo solo in quei momenti passati in sella alla nostra moto. Il resto? Lo si passa ad aspettare il domani per risalire in moto.
17: Behind, dietro le storie della musica.
18: Vi segnalo un libro interessante, si intitola 10 duelli ed è di Giuseppe Velasco. Ci sono scontri memorabili nella musica pop. L'idea di partenza è infatti interessante, raccontare 10 coppie di musicisti, anzi 9 più una band, che a un certo momento delle loro carriere si sono contrapposti fra loro, a parole e a volte anche non solo a parole. Storie di Lennon e McCartney, Simon e Garfunkel, Waters e Gilmour, Oasis e Blur. La narrazione è fluida, la scrittura è di buona qualità, la documentazione è sufficientemente accurata. Il punto, per me che però non sono il destinatario ideale di un libro come questo, è che non ci ho trovato quasi niente che io già non sapessi o non avessi già letto. Il lettore meno, come dire, competente in materia di me, però potrà veramente gradire.

0: In questa edizione di Motor News, Marco Veronese ci propone un'intervista realizzata da Richard nel 2014 durante un lungo viaggio in Nepal. Che ci crediate o no, uno dei grandi problemi, oltre al caldo, alla pioggia, al freddo, alla neve, alle condizioni stradali e di traffico, c'è il sonno. Questo è un grande nemico e bisogna combatterlo e ognuno di noi lo fa alla sua maniera. Sentiamo queste interviste e cominciamo proprio con Marco Veronese.
1: Io per combattere il sonno o mi metto a cantare oppure mi alzo in piedi sulla moto con la visiera aperta, spalancata, in modo da prendere più aria possibile, oppure
2: resisti e basta.
1: Resisto e basta.
3: Jose.
4: Io canto, io grido, io ballo, io rido, ma rido in più quando vedo a Andrea e Francesco che si scalfano la mano con il motore.
3: Olga, tu cosa fai invece per combattere il sonno?
5: Io mi alzo in piedi e prendo il fresco in faccia.
3: Andrea?
6: Canto, strillo. Non lo so, faccio cose che non si possono dire.
3: Bert, qu'est-ce que tu fais quand tu conduis la moto et t'assommeilles pour combattre la.
7: Non, moi je chante et je regarde les oiseaux et les forêts partout.
3: Celestino.
8: Canto. Messo a cantare, mi metto in piedi e canto e grido.
3: Francesco.
9: Canto. La cosa interessante sai qual è? Che vengono fuori delle canzoni meravigliose, fantastiche, tipo quella dei Cucini di Campagna, che fa
10: anima mia, la stanza tua.
3: Un po' stonatello, eh?

0: Sei in viaggio su 2, 3 o 4 ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
1: Ricordi di viaggio MFP@libero.it oppure Radio Music for People @libero.it.
0: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.

0: 3 3 3.
1: Tre grandi successi senza alcuna interruzione. Solo su Radio Music for People.

0: 1, 2, 3.
1: Tutta l'energia, le emozioni e la forza della musica senza filtri. I live. Ascolti solo grandi brani, rigorosamente cantati dal vivo, per un'esperienza che ti porta dritti sotto il palco. Accendi le emozioni, solo su Music for People. Live, la tua canzone preferita, dal vivo. Speciale colonne sonore. È su Radio Music for People. Adesso.

0: Perché negli ascensori c'è quasi sempre uno specchio? Gli specchi negli ascensori moderni servono principalmente a ridurre l'ansia dei passeggeri. Questa soluzione è stata adottata dalle aziende produttrici di ascensori per evitare di aumentare la velocità degli impianti, che avrebbe comportato problemi meccanici. Gli specchi aiutano a distrarre le persone facendo sembrare lo spazio dell'ascensore più grande e contribuendo a prevenire attacchi di panico nelle persone claustrofobiche. Inoltre, gli specchi consentono ai passeggeri di vedere cosa stanno facendo gli altri, contribuendo così a evitare furti, aggressioni e contatti fisici indesiderati. Infine sono utili anche per le persone su sedie a rotelle, poiché permettono loro di entrare e uscire senza urtare gli altri passeggeri, girandosi una volta fuori dall'ascensore.
1: Le notizie di Cocktail Magazine torneranno tra poco più di un'ora, qui su Radio Music for People.
2: Canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.
3: Okay, this is called Orphans and we never mess this up.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Aprile 1971 riporta nuovamente i Pooh nelle classifiche da cui mancavano dal 1968, dopo il discreto successo di Piccola Katie. Il singolo per la prima volta raggiunge i vertici della Hit Parade, rimanendovi per 10 settimane. Dominatori poi dell'estate e delle classifiche del Festival Bar e dei sogni di moltitudini di ragazze in fiore che pendono dalle labbra di Riccardo Fogli, ecco di nuovo i Pooh in tutto il loro splendore. Un colpo da maestri dei gemelli del golf fatti canzone. Roby Facchinetti e Valerio Negrini strutturano un brano che è come la tela di un ragno, geometrica, insuperata, con una melodia impossibile da scardinare e un testo che non si dimentica, come fossero le tabelline. Trasgressioni al dolce sapore di frutta, tumulti del cuore, esaltati in un ritornello che rivela i Pooh come autentica macchina da guerra della melodia a 45 giri. Mi dispiace di svegliarti, forse un uomo non sarò, ma ad un tratto so che devo lasciarti, fra un minuto me ne andrò. Mi dispiace, devo andare, il mio posto è là, il mio amore si potrebbe svegliare e chi la scalderà? Strana amica di una sera, io ringrazierò, la tua pelle sconosciuta è sincera, ma nella mente c'è tanta, tanta voglia di lei. I Pooh sono un punto di svolta per l'abbandono prima di Valerio Negrini e ingresso di Stefano D'Orazio, poi di Riccardo Fogli rimpiazzato da Red Canziano. Scossoni profondi, ma poi riprenderà la navigazione sicura per altri 50 anni abbondanti.

0: Behind the Stories of Music. We'll return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica. Tornerà più tardi con Marco Mantovani.

Canti anche tu? Segnalaci la tua canzone e potrai far parte dei nuovi talenti di Radio Music for People. I nuovi talenti torneranno in onda tra poco più di un'ora.

0: 1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.
1: Radio Music for People presenta
2: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi di Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Un film luminoso e pieno di speranza.
10: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
8: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
11: Siete le sorelle Owens?
12: Sì, se amiamo qualcuno muore.
11: Ma dai, a settembre
12: siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
12: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
14: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei s'è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, sembrava pelle andata, ma ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah!

0: a tutti, sono Richard da Gavirate, in provincia di Varese. Nel 2010 ero in viaggio con l'associazione Moto for Peace per la missione umanitaria Africa 16.000, da Tunisi fino a Città del Capo. Tra i tantissimi ricordi ce n'è uno che mi fa sempre sorridere. Eravamo in Sudan, in un piccolissimo villaggio in mezzo al deserto. Praticamente, immaginate, 10 motociclisti, tutti con la stessa tuta da moto, tutti con il casco sotto il braccio, e dopo aver parcheggiato le moto e il furgone all'interno di un cortile, quindi non visibili per la via del paesello, ci stavamo incamminando verso un locale per fare una pausa pranzo e soprattutto per dissetarci, visto il caldo incredibile. All'improvviso mi si avvicina un uomo del posto, avvolto nel tipico turbante bianco, mi guarda serio e mi chiede: "You astronaut? Shuttle?" Una scena memorabile che non dimenticherò mai.
1: Avete vissuto anche voi un aneddoto divertente? Magari strano? Oppure memorabile durante un viaggio su 2, 3 o 4 ruote? Mandateci il vostro racconto con un vocale e sarete in onda su Radio Music for People. Inviate il tutto via email agli indirizzi ricordidiviaggio@libero.it oppure radiomusicforpeople@libero.it.

0: molto presto, su Music for People, tornerà la World Parade.
1: World Parade, la classifica da ascoltare.

0: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
1: ricordi di viaggio mfp@libero.it oppure radiomusicforpeople@libero.it.
0: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
5: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Un film luminoso e pieno di speranza.
10: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
8: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
11: Siete le sorelle Owens?
12: Sì, se amiamo qualcuno muore.
11: Ma dai, a settembre
12: siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
12: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
15: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: it's my house.
1: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People. Radio

In viaggio in Francia su due ruote? Attento alle mani! Oltralpe i guanti omologati CE sono obbligatori per pilota e passeggero. Chi viaggia scoperto rischia una multa e la perdita di punti. Proteggi le mani e goditi la strada. Resta su Radio Music for People.

L'ambiente indie non mi ha voluto e il mainstream mi ha trattato come un alieno. E quindi eccomi ancora qui, nel limbo tra i due mondi. Billy Corgan.

0: Megamix.
1: I successi che conosci già, ma in versioni che non hai mai sentito prima. Dal lunedì al venerdì, scegli di farti travolgere da Maxi Megamix. Un concentrato di energia e grandi hit. In rotazione casuale ogni giorno, solo su Music for People.
2: Gli scacchi sono un antico gioco da tavolo il cui origine esatta è difficile da determinare con precisione. Tuttavia si ritiene che gli scacchi siano nati in India attorno al VI secolo d.C. In origine il gioco era chiamato Chaturanga e si diffuse successivamente in Persia, dove divenne noto come Shatrani. Da qui gli scacchi si diffusero in tutto il mondo islamico e attraverso i commerci e le conquiste raggiunsero anche l'Europa. L'attuale forma moderna degli scacchi, con le regole e la disposizione dei pezzi che conosciamo oggi, è stata standardizzata nel XV secolo durante il Rinascimento europeo. Tuttavia, il gioco ha subito numerose modifiche e adattamenti nel corso dei secoli, fino ad assumere la forma che conosciamo oggi. Altra curiosità, in una partita completa, il numero totale di mosse possibili può essere nell'ordine dei miliardi o addirittura trilioni. In bocca al lupo!
3: Cocktail Magazine ritornerà in onda

È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: I cavalli sono nella tua mano destra, non cercarli altrove.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo. Alla stazione.
3: Dopo il secondo posto all'edizione 2025 del Festival di Sanremo, Lucio Corsi è uno degli artisti più attenzionati della scena italiana. Una piacevole scoperta per qualcuno, una conferma per altri. Dopo la grande esposizione mediatica seguita al festival per il cantautore toscano, è arrivato il momento di scaricare a terra tutto il suo potenziale e confermare dal palco ciò che ha fatto sentire nell'ultimo periodo e riproporre ciò che è stato il suo passato. Dopo l'uscita del suo nuovo album Volevo essere un duro, che riprende il titolo del brano presentato dal palco dell'Ariston, torna nei club allargando la platea del pubblico e infilando nel suo tour primaverile una lunga serie di sold out in club di grandi dimensioni. Nella serata di esordio Lucio Corsi ha riproposto il suo percorso artistico presentando brani da tutti i suoi dischi, da Altalena Boy a Vetulonia Dark, il singolo d'esordio del 2015, Bestiario musicale del 2017, da cui ha proposto due brani, Cosa faremo da grandi del 2000, da cui ha estratto sette brani, La gente che sogna del 2023, da cui ha proposto otto brani, e l'intero nove brani ultimo album Volevo essere un duro. Alle tracce del suo repertorio ha aggiunto poi tre cover: 20th Century Boy, brano del 73 dei T-Rex, Short People del 77 di Randy Newman, e come già fatto nelle serate delle cover al Festival di Sanremo, la sua rilettura, ovviamente questa volta senza Topo Gigio, di Nel blu, dipinto di blu, con cui Domenico

Con Don Chisciotte la Mancia fece una gara con gli Sherpa in un locale di Cortina sotto uno specchio disse ci vediamo in vetta. Fu il solo ad arrivare in cima, Francis de la Croix, Francis de la Croix. E le tre caravelle col cannocchiale vide l'isola di Trinidad, ma Colombo non gli disse niente. Nel giugno del 44

0: behind the stories of music. We'll return later with Marco Mantovani behind
1: le storie della musica. Tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Ciao a tutti, mi chiamo Carmelo, vengo da Santa Teresa di Riva, in provincia di Messina, e quest'anno finalmente ho realizzato il mio sogno, un viaggio in Europa con destinazione Nord Cape. Vi voglio raccontare una mia sventura successa in Norvegia poco prima di Bodo. Vengo fermato dalla polizia che mi contesta il limite di velocità. Nel contempo fermavano da prima un'autovettura locale, una Tesla, che veniva mandata subito via, e successivamente me e il mio collega mi contestano la violazione, e alle mie rimostranze, scusi, ma anche la macchina, noi seguivamo quella macchina, anche quella macchina andava alla nostra velocità perché è stata mandata via. Il poliziotto norvegese mi risponde che non poteva fare una violazione in simultanea, al che gli ho detto scusa, e a me, al collega, perché sì. Era rimasto un po' in silenzio, ma alla fine ci ha contestato entrambe le violazioni. Comando, rispettate i limiti in ombreggia, perché sono veramente delle sanzioni molto salate.
1: Radio music for people.

0: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
1: Ricordi di viaggio mfp@libero.it oppure Radio Music for People @libero.it.
0: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
5: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Un film luminoso e pieno di speranza.
10: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
8: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
11: Siete le sorelle Owens?
12: Sì, se amiamo qualcuno muore.
11: Ma dai, a settembre
12: siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
12: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
15: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: dalle note nascoste ai palchi di domani, spazio alla freschezza e alla creatività della nuova musica. Su Music for People, anticipiamo i suoni del futuro. Scopri insieme a noi i nuovi talenti. Tutti i giorni in random. Kiss me, fool me, for your love
1: is better than wine. Mi annoia a morte sentir dire che abbiamo fatto successo con 11 album uguali. Piuttosto l'abbiamo fatto con 12. Angus Young.

cieli, le metropolitane, i muri di contrasto alzati per il pane, ma contro ogni terrore che ostacola il cammino, il mondo si rialza col sorriso di un bambino, col sorriso di un bambino.

Ciao a tutti, sono Carmelo, vengo da Santa Teresa di Chiva in provincia di Messina e quest'anno durante il mio viaggio in Europa e in particolare vi voglio raccontare un aneddoto che mi è successo in Finlandia. Io nel mio immaginario vedevo i paesi nordici, quindi le persone molto magre, carnagione chiara, invece mi trovo in Finlandia, a parte le zanzare da paura, ho visto molte persone obese e mi chiedevo, strano, io mi immaginavo tutte magre. Poi, mentre con il mio socio santo andavamo a pranzare, abbiamo scoperto che in Finlandia ci sono tanti ristoranti con la formula del you can eat, e quindi ho capito il motivo perché in Finlandia stanno in carne. A parte questo aneddoto, devo dire che si mangia bene il salmone.

Prima dell'argomento di oggi, voglio parlarvi però di un episodio che avvenne nel 1992. Il contesto era il Columbus Day. Nel 1992, soprattutto negli Stati Uniti e in Europa, si organizzarono grandi celebrazioni per i 500 anni della scoperta dell'America, il Columbus Day appunto, e fu al centro di eventi, parate e iniziative ufficiali. Ma proprio in quegli anni, cresceva anche una forte critica per molte persone, in particolare le comunità indigene, quella data rappresentava l'inizio della colonizzazione, delle violenze e della distruzione culturale. Ebbene, Fabrizio De André rifiutò esplicitamente di partecipare a iniziative celebrative. La sua versione era coerente con tutta la sua produzione artistica. Lui è sempre stato dalla parte degli ultimi, degli emarginati e in questo caso dei popoli nativi americani. Proprio dall'album Rimini del 1978, ancor più diretto fu il brano Fiume Sand Creek, che raccontava il massacro dei nativi americani, mostrando chiaramente da che parte stesse. Per De André celebrare quindi Colombo, senza parlare delle conseguenze storiche, era una forma di ipocrisia. Dall'altra parte del mondo però anche Marlon Brando rifiutò di prendere parte alle celebrazioni del Columbus Day. La sua posizione era ancora più esplicita, era politica. Brando era da tempo impegnato nella difesa dei diritti dei nativi americani. Già nel 1973 aveva fatto scalpore rifiutando l'Oscar per Il Padrino, inviando al suo posto l'attivista indiana Sachin Littlefeater per denunciare il trattamento degli indigeni da parte degli Stati Uniti e dell'industria cinematografica. Nel 1992 poi ribadì quella linea per partecipare alle celebrazioni significative. Secondo lui, legittimare una narrazione storica che ignorava genocidi e oppressioni era impossibile. Il fatto quindi che due figure così lontane, un cantautore italiano e una star hollywoodiana, abbiano preso parte alla stessa posizione è significativo. Entrambi rifiutarono infatti la celebrazione non per provocazione, ma per coerenza con una visione etica.

0: Il suono è basso, quasi impercettibile. È un vento leggero che sembra arrivare da lontano, come se portasse con sé una memoria che non vuole svanire. Quest'oggi vi porto lungo le rive di un fiume che oggi scorre silenzioso, ma c'è stato un tempo in cui quell'acqua ha visto qualcosa che non può essere dimenticato. È il 29 novembre del 1864, siamo in Colorado. Un'ansa del fiume Sand Creek. La neve è già caduta, sottile, fragile, come se volesse coprire tutto, come se volesse proteggere ciò che sta per accadere. Nel campo dormono famiglie, uomini, donne, bambini. Cheyenne e Arapaho non sono pronti alla guerra, non stanno combattendo, stanno vivendo, o forse stanno solo sognando. Tra loro c'è un bambino, non ha un nome che conosciamo, ma ha occhi che vedono e un cuore che prova a capire. Poi arrivano 700 soldati, uniformi, fucili, ordini. Il rumore rompe il silenzio come un vetro che si frantuma. Il bambino si sveglia, non capisce, sente urla, vede ombre correre, si porta una mano al viso, il naso sanguina e una goccia cade sulla neve e la neve diventa rossa. Ma lui non vuole crederci, forse è solo un incubo. Sì, deve essere così, un brutto sogno, e i sogni finiscono. Il nonno è lì accanto a lui, lo guarda, non dice tutto, non può, ma prova a rassicurarlo. È una voce più anziana, evocata. Dormi, gli dice, vedrai che passerà. E allora il bambino ci crede, o almeno ci prova. Il suono di un arco che si tende. In un gesto disperato, quasi ingenuo, prende una freccia, la scaglia verso il cielo, come se potesse aprirlo, come se l'aria così pesante potesse finalmente respirare. Ma il cielo resta fermo e la terra si riempie di corpi. Un battito più lento. Lui guarda, li osserva uno a uno, immobili, silenziosi. Stanno dormendo, si dice. Devono star dormendo, perché l'alternativa è troppo grande per essere accettata. Il sottofondo cambia leggermente, diventa più profondo. Suoni, spari, odore acre. E in questo racconto, che ci arriva come una confessione, come una memoria che non vuol tacere, la violenza non è gridata, è sussurrata, e proprio per questo che fa più male. Anni dopo qualcuno raccoglierà questa storia. È Fabrizio De André che, insieme a Massimo Bubola, la ascolteranno, la studieranno e la sentiranno propria, per poi trasformarla in parole e musica. Ma ciò che resta, al di là della canzone, è quello sguardo. Lo sguardo di un bambino che, davanti all'orrore, sceglie di credere che sia solo un sogno. Perché a volte è l'unico modo per restare umani. Il vento ritorna, poi lentamente sfuma, si calma, si placa, e il fiume continua a scorrere.
1: Si son presi il nostro cuore,

colpirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercherà sul fondo del Saint Creek.

0: lascia stare.
1: Come la metti metti la bandiera a stelle strisce, rimane un cancro più letale di un covo di bisce.
2: Per l'Ucraina l'Ucraina armi, per la Crimea lacrime amare. Quest'incivile civiltà non merita alcuna pietà. Che mondo di recinzioni, che mondo di recensioni, che mondo di petizioni, che mondo a ripetizione, che mondo a ripetizione, che mondo a ripetizione, che mondo a ripetizione, che mondo a ripetizione, che mondo a ripetizione.

morta oppure uccisa. In caso di femminicidio, a determinare la percezione delle responsabilità è la scelta delle parole. Un algoritmo di intelligenza artificiale sviluppato dal gruppo dell'italiana Malvina, Università di Groningen nei Paesi Bassi, in collaborazione con l'Università di Pavia, è in grado di prevedere l'effetto che la scelta delle parole può avere nel lettore e determinarne anche il punto di vista. Ogni volta che raccontiamo un evento, diamo, in modo più o meno consapevole, un taglio a quella storia. L'uso di una determinata parola o di un'altra, o di una certa forma grammaticale, fornisce una prospettiva differente dallo stesso identico evento. Il punto di vista di chi scrive in un racconto può avere conseguenze importanti. Ad esempio, uno stesso incidente lo si può descrivere come: un ciclista ha sbattuto su uno sportello aperto. Il guidatore dell'auto ha aperto lo sportello colpendo un ciclista, oppure ancora collisione tra auto e ciclista, tre modi differenti attraverso i quali, nella nostra percezione, assegneremo responsabilità differenti alle due parti coinvolte. Spesso questa tattica o errore voluto è stato protagonista durante la narrazione Covid o della guerra tra Russia ed Ucraina. Gli studiosi hanno fornito a un algoritmo di intelligenza artificiale molte notizie giornalistiche su femminicidi, ad esempio, insieme alle percezioni suscitate da tali notizie in 250 esseri umani sul grado di responsabilità dei partecipanti. L'algoritmo non solo si è dimostrato in grado di prevedere la percezione che un essere umano ha di un

Mentre l'Europa, Bruxelles, Berlino, Parigi e Roma discutevano per anni di quando vietare i motori a combustione interna, mentre la politica europea decideva che entro il 2035 le auto a benzina e diesel sarebbero state messe fuori produzione, mentre tu e milioni di italiani facevate i conti su come saresti riuscito a permetterti la tua prossima auto elettrica con la batteria da 20.000 euro, in Cina è successo qualcosa che cambia letteralmente le regole del gioco. Un costruttore cinese ha appena presentato un motore a benzina che fa 45 km con un litro. Non con la modalità eco, non con l'aria condizionata spenta, non in discesa con vento favorevole. 45 km al litro in uso reale, certificato dal Guinness World Record, misurato secondo standard internazionali, montato su macchine che andranno in produzione di serie. 1000 km con 22 litri di benzina. 50 euro di pieno per attraversare l'Italia da Milano a Reggio Calabria. Senza colonnine, senza wallbox, senza ansia d'autonomia, senza dover comprare la macchina elettrica che ti stanno costringendo a comprare. E adesso ti dico una cosa che farà arrabbiare metà della politica europea e l'altra metà dei venditori di auto elettriche. Quel motore esiste davvero, è in produzione, sta arrivando sulle strade cinesi adesso. E nei prossimi 2 anni sbarcherà in Europa montato su macchine vendute a prezzi che le case tedesche e italiane non potranno mai eguagliare. Stiamo parlando del motore Geely IHEV, sviluppato da uno dei più grandi gruppi industriali automotive del mondo, lo stesso gruppo che possiede Volvo, Polestar, Lotus, Smart ed è azionista di Mercedes-Benz e Aston Martin. Questa non è una startup improvvisata di Shenzhen. È una macchina industriale che sta riscrivendo le regole tecniche dei motori a combustione interna a 3 anni dal 2035, l'anno in cui Bruxelles voleva spegnerli per sempre. La domanda vera, quella che nessuno in Europa vuole farsi ad alta voce, è: l'elettrico è davvero il futuro inevitabile? O abbiamo costretto un intero continente a una rivoluzione industriale che potrebbe rivelarsi sbagliata?

0: Classic. Solo grandi emozioni e melodie che ti entrano nel cuore. Con solo le più belle ti regaliamo un concentrato di canzoni uniche.
1: Babe,
0: scelte una ad una da noi e proposte in rotazione casuale. Fatti cullare dalla musica che fa battere il petto. Solo su Music for People.
2: Mamme, papà, tutti i cellulari sui banchi, forza! Oggi parliamo dell'insana ossessione che avete di postare foto dei vostri figli sui social. Ma voi lo sapete che una volta condivise le immagini restano in rete per sempre? Allora, sciagurati, scrivete 100 volte. Se posto foto e video di mio figlio, 1. Gli impongo un'immagine pubblica che decido io. 2. C'è il rischio che le sue immagini finiscano sui siti pedopornografici.
3: 3. La sua privacy vale molto più di un like.
4: Informati su gpdp.it, garante per la protezione dei dati personali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: 1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.
5: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano. Gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
6: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza. E lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
7: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Un film luminoso e pieno di speranza.
10: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
8: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
11: Siete le sorelle Owens?
12: Sì, se amiamo qualcuno muore.
11: Ma dai,
13: a settembre
12: siamo streghe.
13: Ritorna la magia.
12: E siamo maledette.
13: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Aspetto questo momento da un'eternità.
15: Sì, è vero.
13: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
16: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Diario di bordo. Il vocale di oggi su Radio Music for People.
1: In questa edizione di Motor News, la testimonianza di Cristina che ci ha inviato questo vocale dalla provincia di Varese.
2: Buongiorno a tutti. Volevo condividere con voi questa assurdità che è capitata a me e mio marito settimana scorsa in Sardegna. Abbiamo percorso molti chilometri da ovest verso sud e poi risalendo la parte est, e ovunque c'erano piante di fichi d'India in mezzo alla campagna, ma anche sui cigli della strada, ed erano cariche di frutti, a quanto pare mai raccolti perché col giungere della maturazione erano a terra, e pensavamo che spreco di cibo, ma a quanto pare non avevamo ancora visto nulla, perché una mattina facciamo tappa in un supermercato prima di andare al mare e vediamo i fichi d'India al costo di 3,89 euro al chilo. Quando controlliamo l'etichetta leggiamo la provenienza Sicilia. Abbiamo detto Sicilia, ma com'è possibile? Ce li hanno dietro l'angolo. Poi, parlando con una commessa di quel supermercato, ci diceva che dovendoli raccogliere molto prima della maturazione erano anche meno buoni di quelli della Sardegna. Un'assurdità inspiegabile. Ciao da Cristina.
3: Behind, dietro le storie della musica.
4: Inghilterra, 2 ottobre 1982. Il National Bowl nel Buckinghamshire è un enorme anfiteatro naturale che può accogliere quasi 65.000 spettatori. È stato inaugurato nel 79 da un concerto reggae di Desmond Dekker, ma stasera ospita un evento davvero eccezionale. Per motivi contrattuali si fanno chiamare Six of the Best. In realtà sono la line-up originale dei Genesis, con il fantastico chitarrista Steve Hackett e il leggendario frontman Peter Gabriel, che ha lasciato il gruppo all'apice del successo nel 1975 e che da 8 anni non si fa più vedere insieme ai suoi vecchi compagni. Dopo una serie di album solistici ancora più vincenti, Gabriel ha investito tutti i suoi soldi in una operazione estremamente suggestiva. Innamorato delle musiche del mondo, ha infatti ideato e organizzato I Woman, I World of Music, Arts of Dance, un festival di world music ante litteram che si è però rivelato ben presto un disastro finanziario. Il concerto di Milton Nice, dice Peter Gabriel, è stato organizzato unicamente per aiutarmi a recuperare le perdite subite dal WOMAD. I miei amici dei Genesis, che nel frattempo avevano saputo ricrearsi un'immagine e una carriera senza di me, sono stati estremamente generosi nel mettersi insieme e a mia disposizione. Quando ho cominciato le prove del concerto non ricordavo i pezzi e mi ero scordato quasi tutti i testi. Sul palco ho avuto bisogno di un teleprompter, una lavagna luminosa sulla quale scorrevano le parole delle canzoni. Steve Hackett giunge direttamente dal Sudafrica, ma il suo aereo è in ritardo e riesce a riunirsi ai vecchi compagni solo per 2 brani finali del concerto, con The Knife e I Know What I Like.

0: Behind the Stories of Music. We'll return later with Marco Mantovani. Behind
1: Le Storie della Musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.
2: So, diggi, hey.
3: Tre
1: grandi successi, senza alcuna interruzione.

È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: Lo sfruttamento dell'energia fotovoltaica ha fatto passi da gigante, eppure solo l'1,5% dell'energia totale adoperata in Europa viene dal sole. Le ragioni sono diverse: discontinuità di approvvigionamento, fattori meteorologici, difficoltà di stoccaggio dell'energia, pannelli solari costosi. Ecco perché i ricercatori del CSM a Neuchâtel in Svizzera stanno testando nuove tecnologie per diffondere l'energia solare. Gli esperti usano una minor quantità di metalli preziosi, riducendo così i costi, e adoperano nuove tecnologie per assorbire meglio la luce del sole. Sentiamo il direttore del centro fotovoltaico al CSM. Abbiamo qui due pannelli solari, uno di vecchia generazione e l'altro di nuova generazione. Può spiegarci la differenza?
1: Ci sono due differenze essenziali, una è visibile e l'altra invisibile. La differenza visibile la notiamo con le tre bande di rame su questa cellula, consentono di estrarre la corrente, sono piene di filamenti d'argento. In quest'altro caso abbiamo 30 bande di rame, molto meno argento, tagliamo quindi del 5% i costi di produzione. E la prima differenza, la seconda è invisibile. Qui aggiungiamo uno strato nanometrico di un altro tipo di silicio che consente l'aumento della tensione del 15% e quindi un rendimento del 15% in più.
0: Ci sono degli altri vantaggi?
1: Quando mettiamo i pannelli di vecchia generazione al sole si riscaldano, ma il rendimento è basso rispetto a quest'altro tipo di pannelli, quindi si produce più elettricità.
2: Le notizie di Cocktail Magazine torneranno tra poco più di un'ora qui su Radio Music for People.
3: In the mix. Ogni weekend su Radio MFP, Music for People in the Mix.

0: È tempo di Motor News su Radio MFP con Marco Veronese.
1: Se cercate una crossover versatile senza svuotare il portafoglio, oggi abbiamo la risposta perfetta. Parliamo della nuova QJ Motor SRT 600 SX, una media che punta dritta al sodo. A distinguerla è la ruota anteriore da 19 pollici, con cerchi a raggi tangenziali e pneumatici Metzeler Turans, perfetti per l'asfalto e per qualche bella deviazione su strade bianche. Il cuore è un bicilindrico da 698 cm cubici, fluido e brillante ai medi regimi, racchiuso in un telaio in acciaio e supportato da sospensioni marzocchi completamente regolabili. La posizione di guida è comoda e rilassata, pensata anche per viaggiare in due grazie all'ottima capacità di carico. Certo, il peso nelle manovre da fermo si fa sentire e lo scarico tende a scaldare un po', ma la dotazione di serie è pazzesca. Display TFT da 7 pollici con connessione smartphone, comandi retroilluminati, manopole e sella riscaldabili, paramani rinforzati, cavalletto centrale e persino pinze freni radiali Brembo. Il prezzo? Un vero e proprio regalo. Soli 5.450 euro, spesso con il tris di valigie compreso nell'offerta. Un'occasione davvero imperdibile per chi vuole macinare chilometri risparmiando. Da Moto News per ora è tutto. Giù la visiera e guidate con prudenza.

0: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People. This is World Parade on Radio Music for People.

0: Due ruote e un motore. Al tuo cuore il calore, alla tua vita il colore.
1: Sono canzoni che conosci, che cantichi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

riuscito bene leccare il culo al professore, ma non mi è mai riuscito bene a ruffianarmi le persone. Sono cresciuto in una famiglia in cui tutti i giorni suonava la sveglia, mia madre buona come una santa, come mia nonna, che grande donna. Sono cresciuta senza dormire perché di notte volevo giocare,

0: Non ci interessano le regole del punk rock. Siamo talmente punk da non considerarci punk per niente. Dexter Holland.
1: Il diario di bordo su Radio Music for People.
2: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni.

0: testimoni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
1: Ricordi di Viaggio MFP @libero.it oppure Radio Music for People @libero.it.
0: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione su Radio Music for People.

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Un film luminoso e pieno di speranza.
10: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
8: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
11: Siete le sorelle Owens?
12: Sì, se amiamo qualcuno muore.
11: Ma dai, a settembre
12: siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
12: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
15: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Woo! Radio music for people.

0: dalle due alle quattro ruote, tutte le informazioni e le curiosità più imperdibili dal mondo dei motori. In random su MFP, Motor News.
1: Motor News.
0: A cura di Marco Veronese. Tieniti pronto a vivere tutta la passione che si muove solo su Music for People.
2: Ciò che è andato perduto per sempre nella musica popolare è la voglia di rischiare. Prince.

0: molto presto, su Music for People, tornerà la World Parade.
1: World Parade, la classifica da ascoltare.

0: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato, doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People. This is World Parade on Radio Music for People.
2: Radio Music for People presenta
3: Coming Soon Radio,
1: quotidiano di informazione cinematografica.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Un film luminoso e pieno di speranza.
11: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
9: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
12: Siete le sorelle Owens?
13: Sì, se amiamo qualcuno muore.
12: Ma dai, a settembre
13: siamo streghe.
12: Ritorna la magia.
13: E siamo maledette.
12: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
12: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
15: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: quando la radio aveva il sapore della scoperta e la magia delle grandi voci.
1: Precisely by my Seiko quartz wristwatch throughout Great Britain, it's exactly 1 o'clock.
2: Compiled from news agencies around the world, this is Radio Luxembourg News.
0: Nelle ore serali e notturne, radio tanto tempo fa ti porta indietro nel tempo. Riascolta spezzoni storici, trasmissioni d'altri tempi e rare registrazioni in qualità da studio, salvate dal fruscio delle vecchie onde medie e lunghe.
3: Last week a new entry at 39, this week all the way up to 17, Joan Jett and the Blackhearts.
0: Accontenta la nostalgia. Viaggia nel passato. Solo con Music for People.
4: La mia arte non è soltanto scrittura di canzoni, ma anche la reazione che crea. Sono un tornado che produce caos. Cambio il modo di vedere le cose. Marilyn Manson.

0: Ciao a tutti, sono Richard da Gavirate, in provincia di Varese. Nel 2010 ero in viaggio con l'associazione Moto for Peace per la missione umanitaria Africa 16.000, da Tunisi fino a Città del Capo. Tra i tantissimi ricordi ce n'è uno che mi fa sempre sorridere. Eravamo in Sudan, in un piccolissimo villaggio in mezzo al deserto. Praticamente immaginate 10 motociclisti, tutti con la stessa tuta da moto, tutti con il casco sotto il braccio, e dopo aver parcheggiato le moto e il furgone all'interno di un cortile, quindi non visibili per la via del paesello, ci stavamo incamminando verso un locale per fare una pausa pranzo e soprattutto per dissetarci visto il caldo incredibile. All'improvviso mi si avvicina un uomo del posto avvolto nel tipico turbante bianco, mi guarda serio e mi chiede: "You astronaut? Shuttle?" Una scena memorabile che non dimenticherò mai.
1: Avete vissuto anche voi un aneddoto divertente? Magari strano. Oppure memorabile durante un viaggio su 2, 3 o 4 ruote? Mandateci il vostro racconto con un vocale e sarete in onda su Radio Music for People. Inviate il tutto via email agli indirizzi ricordidiviaggio@libero.it oppure radiomusicforpeople@libero.it.

0: 1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.
1: Radio Music for People presenta
2: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Un film luminoso e pieno di speranza.
10: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
8: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
11: Siete le sorelle Owens?
12: Sì, se amiamo qualcuno muore.
11: Ma dai,
13: a settembre
12: siamo streghe.
13: Ritorna la magia.
12: E siamo maledette.
13: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Sì, è vero.
13: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
15: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: È tempo di Radio Tanto Tempo Fa, quando il passato ritorna presente.

0: disc jockey on stage.
1: E così continua l'ondata dei bravi disc jockeys italiani e non che arrivano ai nostri microfoni per partecipare a disc jockey on stage. In questo giovedì, come già annunciato, Richard Shu.
2: Bonjour tout le monde, il faudrait que je commence comme ça. Ciao Mario, ciao a tutti i radioascoltatori di Milano International Magic 101.
1: Ci tenevo tanto. Che francese ci tenevo tanto a questo signore. Io allora ho detto bene, italiani e non.
2: Infatti, perché abbiamo delle origini un po' lontane, dal paese della nebbia, quello dell'Inghilterra, poi la Francia, l'esagono europeo, che oggi vanta anche lei delle radio stupende, però non forse a livello di 101.
1: Beh, io ti ringrazio per questo
2: qualcuna
1: complimento.
2: Qualcuna sì, noi... ma tante lasciano ancora a desiderare, anche perché la vostra esperienza ormai, devo dire, è unica o tra le poche rispetto a quello che è nato subito dopo gli anni del boom della radio locale, diciamo.
1: Niente, diciamo che noi come di internazionale abbiamo il nome per il momento, poi un disc jockey, due che sono stranieri, americani, che sono Casey Kasem e Shadow Stevens, ecco, che fanno queste classifiche così. Noi per essere siamo italiani al 100%, mangiamo spaghetti, pizze, ragù, mamma, capite sta roba qua, no?
2: Comunque allora, avete portato gli Stati Uniti in Italia, bisogna considerare questo.
1: Come?
2: Avete portato gli Stati Uniti d'America in Italia grazie alle vostre
1: in una piccola parte, molto modestamente, molto modestamente. Allora, dicevo, Federico Pesana in console per questo disc jockey on stage. Richard Shu, un ragazzo che ha girato molto l'Europa, penso anche il mondo.
2: Il mondo ancora no, l'Europa sì. Ecco. Ci penseremo su.
1: Un
2: giorno o l'altro, se diventerò DJ di Milano International, potrò permettermi di andarmene un po' in America, per esempio, a conoscere il nostro amico.
1: Perché no? Perché lui sta a Hollywood, quindi figurati.
2: Ecco,
1: non sarebbe male.
2: Interessante.
1: Va bene, allora, visto che sicuramente avrai molte cose da raccontare, non solo in italiano, ma anche in francese, avete visto, amici, come ha esordito la grande. Io ti do immediatamente il microfono e partiamo con la musica.
2: Ti ringrazio Mario, ci sentiamo allora tra una mezz'oretta, vero? Sempre così,
1: sì,
2: di solito,
1: non
2: mica mi vuoi rubare qualche minutino? No, eh? Allora, Recherche avec vous dans la route comme partout, avete tutta la possibilità di ascoltarmi in italiano e in francese, con tanta buona musica, con mezz'ora di musica sulle magiche frequenze del network italiano, Radio Milano International. Vi do anche due numeri di telefono, importantissimi, perché con questi potete votarmi. Recherche risponde poi al telefono al 670-9192 o 670-9191.

Giuseppe. Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa in questa edizione. 101 Network, Radio Milano International.

Il 4 gennaio 1960 nasceva Michael Stipe e forse nessuno in quel momento avrebbe potuto immaginare che quel bambino sarebbe diventato l'uomo capace di cambiare per sempre il volto del rock alternativo. Non con gesti plateali, non con l'arroganza della star, ma con il silenzio, con l'ambiguità, con una voce che sembrava arrivare da un luogo interiore più che dal palco.

All'inizio degli anni Ottanta, Michael Stipe è un frontman atipico. Sul palco dei primi REM canta con i capelli davanti agli occhi, il corpo chiuso, quasi in difesa. Le parole sono impastate, volutamente sfuggenti. I testi sembrano messaggi cifrati, frammenti di pensieri lasciati a metà. Non è una posa, è timidezza vera, è disagio, è la difficoltà profonda di stare sotto lo sguardo degli altri.

Eppure, proprio lì in quella ritrosia, nasce qualcosa di nuovo. Stipe trasforma il limite in linguaggio, il silenzio diventa espressione, il mistero diventa identità. Non chiede di essere capito subito, chiede però di essere ascoltato.

I REM crescono, album dopo album. Da band di culto diventano un fenomeno globale. E negli anni 90, con Automatic for the People, il mondo si accorge che quelle canzoni non sono solo belle, sono necessarie. Parlano di perdita, parlano di memoria, di vulnerabilità, parlano a chi si sente fuori posto.

ma insieme al successo arriva anche la pressione, un'attenzione mediatica enorme, incessante, un'industria pronta a divorare ogni dettaglio della vita privata delle rockstar, e Michael Stipe sceglie una strada controcorrente, il silenzio, non per creare mistero, ma per proteggersi, per difendere la propria integrità emotiva.

alcune parti di sé non sono negoziabili. La sua vita privata non è un segreto da svelare, ma uno spazio da custodire. È una scelta difficile, spesso fraintesa, ma profondamente coerente. Il suo coming out arriverà solo più tardi, non come dichiarazione clamorosa, non come strategia, ma come atto di onestà. Un gesto fatto nel momento giusto, quando sentirsi pronti conta più di qualsiasi aspettativa esterna. Ancora una volta Michael Stipe dimostra quindi che il coraggio non è urlare, ma scegliere il proprio tempo.

Nel frattempo la sua voce cambia, da figura enigmatica diventa sempre più una voce civile, politica, consapevole. Si espone su temi ambientali, su diritti, sulla responsabilità collettiva, senza però mai perdere la delicatezza, senza mai perdere quell'empatia che lo distingue. Perché Stipe non parla mai contro, parla per chi non ha voce, per chi si sente invisibile. Nel 2011 poi i REM si scioglieranno. Nessun dramma però, nessun tour d'addio infinito, solo una decisione condivisa e lucida. Ancora una volta la coerenza prima di tutto. La leggenda si ferma, ma l'uomo continua. Oggi Michael Stipe vive lontano dal fragore dei palchi, si dedica alla fotografia, all'arte visiva, all'attivismo ambientale. Esplora nuovi linguaggi, nuovi modi di raccontare il mondo, non rinnega il passato, non è prigioniero. Ha dimostrato che si può essere una leggenda del rock anche senza rimanere intrappolati nel proprio mito. E forse questo è il suo insegnamento più grande, che cambiare pelle non significa tradirsi, che la coerenza non è immobilità, ma fedeltà a un'urgenza interiore. Michael Stipe ha dato voce a generazioni di persone che non si riconoscevano nei modelli dominanti. Ha insegnato che la fragilità può essere una forza, che il mistero può essere un atto di resistenza, che l'arte nasce spesso da ciò che non riusciamo a dire chiaramente. Spegnere le candeline per lui non è celebrare un passato glorioso, è affermare ancora una volta la libertà di essere in divenire, di restare curiosi, ma di restare umani.

0: Behind the Stories of Music will return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: tipico ricordo che voglio in un certo senso condividere con voi grazie a questo contenitore che è il diario di bordo di Radio Music for People. È un ricordo che è per me indimenticabile, risale al 2014 durante la missione di Moto for Peace denominata Medici in Moto in Nepal, un viaggio pazzesco da Roma a Kathmandu. Il nostro percorso prevedeva l'ingresso in Tibet e quindi il passaggio sulle strade più alte del mondo, tra le vette dell'Himalaya. Mio figlio Julian all'epoca aveva solo 6 anni, parlava principalmente tedesco e pochissimo italiano, ma era davvero affascinato dal mio viaggio e mi seguiva con tantissima curiosità. Un giorno, mentre ero lassù, mi arrivò un suo messaggio vocale che mi fece morire dal ridere. Ascoltatelo anche voi.
1: Allora Cina è... No, l'Himalaya è nella Cina dentro o la Cina è nell'Himalaya? Papi?
2: Avete vissuto anche voi un aneddoto divertente? Magari strano. Oppure memorabile durante un viaggio su 2, 3 o 4 ruote? Mandateci il vostro racconto con un vocale e sarete in onda su Radio Music for People. Inviate il tutto via email agli indirizzi Ricordi di viaggio mfp@libero.it oppure Radio Music for People @libero.it.

0: All'intelligenza artificiale abbiamo chiesto cosa accadrà mai nel prossimo ventennio sul pianeta Terra. Ecco una parte della sua risposta. Prevedere con precisione il futuro globale per il prossimo ventennio è una sfida complessa, ma basandosi sulle tendenze attuali si possono delineare alcuni scenari probabili in vari ambiti chiave. Ambito urbanizzazione e nuovi modelli abitativi. La popolazione mondiale continuerà a concentrarsi nelle città con megacity che ospiteranno decine di milioni di persone. Le città del futuro saranno smart, con infrastrutture digitali avanzate, trasporti autonomi e sistemi energetici sostenibili. Le città di piccole e medie dimensioni potrebbero crescere come alternativa alla sovrappopolazione urbana, grazie al lavoro a distanza. Nuovi modelli abitativi. Vedremo soluzioni abitative innovative come edifici ecosostenibili, città galleggianti o costruzioni verticali autosufficienti che integreranno tecnologie avanzate per la gestione delle risorse.
1: Le notizie di Cocktail Magazine torneranno tra poco più di un'ora. Qui.

0: attenzione al parabrezza, amici all'ascolto, perché quella che sembra una brutta notizia, cioè una multa per divieto di sosta, potrebbe nascondere qualcosa di molto peggio, una vera e propria trappola per svuotarvi il conto. Parliamo della truffa delle multe finte, un fenomeno che sta esplodendo in tutta Italia, da Firenze a Catania. La scena è questa: tornate all'auto e trovate il classico foglietto. C'è tutto, la vostra targa, il numero di verbale e persino l'invitante sconto è del 30% se pagate subito. Sembra ufficiale, ma c'è il trucco. In fondo al foglietto leggete dove pagare, con un link corto, tipo quelli che usiamo sui social. Alt, fermatevi, fermatevi subito. I comuni non usano mai link abbreviati. Se cliccate, finite su un sito clone che non aspetta altro che i dati della vostra carta di credito. I truffatori sono diventati dei professionisti, usano stampanti portatili e carta professionale. Ma come difendersi? Ecco il nostro vademecum rapido. Primo, occhio ai link. Se c'è un link strano o un QR code sospetto sul foglietto, ignoratelo. Secondo, cercate gli errori. Spesso queste multe sono scritte male, con maiuscole a caso o errori di battitura. Terzo, verificate alla fonte. Cioè, se avete il dubbio, andate sul sito ufficiale del vostro comune e inserite la targa e il numero verbale. Se la multa non esiste lì, non esiste affatto. E se siete già caduti nel tranello, niente panico, ma correte ai ripari, bloccate la carta, cambiate le password e denunciate tutto alla polizia postale. Solo nell'ultimo anno sono stati sottratti oltre 260 milioni di euro con questi trucchetti digitali.
1: Queste ed altre informazioni e curiosità sul mondo dei motori torneranno tra meno di due ore, qui su Radio Music for People. Alta rotazione, tre successi senza interruzione.
2: Alta rotazione, tre golpes sin interruzione.
3: High rotation, three hits without interruption.

Appartengono alla seconda categoria. La loro storia comincia a Londra, alla fine degli anni 90, in una stanza universitaria troppo piccola per contenere i sogni di quattro ragazzi.

Keith Martin arriva alla University College di Londra nel 1996. È timido, suona il pianoforte, scrive canzoni malinconiche e pensa di non essere abbastanza bravo. Una sera incontra Johnny Buckland, chitarrista silenzioso ma geniale. Poi arrivano Guy Berryman, bassista elegante, e Will Champion, batterista che in realtà suonava anche pianoforte, chitarra, insomma, suonava tutto. Nascono come Pectorals, poi Starfish, infine il nome più semplice e luminoso, Coldplay.

Nel 2000 pubblicano Parachutes. Dentro c'è una canzone che sembra una lettera d'amore universale. Si intitola Yellow. Look at the stars, look how they shine for you. Guarda le stelle, guarda come brillano per te. Nessuno si aspettava che diventasse un inno planetario, e invece all'improvviso quattro ragazzi londinesi suoneranno in tutto il mondo.

I Coldplay non si fermano. Arrivano a Rush of Blood to the Head con Clocks, The Scientist, Fix You. Musica che consola, che abbraccia, che cura.

Chris Martin scrive per chi si sente perso, per chi ha bisogno di sentirsi dire non sei solo. Con Viva la Vida poi cambia tutto. Nuovi suoni, orchestre, colori. Viva la Vida diventa la canzone più cantata del pianeta e i Coldplay passano da band indie a fenomeno globale.

poi arrivano Milo Xiloto, Ghost Stories e A Head Full of Dreams. La malinconia diventa luce, i concerti diventano arcobaleni. I Coldplay non vogliono solo riempire gli stadi, vogliono cambiare il mondo. E infatti si attivano per avere un tour tecnologico, con braccialetti luminosi riciclabili, concerti alimentati a energia sostenibile. Insomma, la musica diventa un gesto d'amore verso il pianeta. Perché i Coldplay non sono solo una band, sono una carezza sonora. Sono la colonna sonora dei primi amori, delle notti difficili e delle mattine nuove. E mentre Chris Martin canta Lights Will Guide di Home, le luci ti guideranno a casa, capisci che per 10 minuti una canzone può salvarti davvero.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
2: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People.

la velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
5: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Un film luminoso e pieno di speranza.
10: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
8: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
11: Siete le sorelle Owens?
12: Sì, se amiamo qualcuno muore.
11: Ma dai, a settembre
12: siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
12: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
15: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Ciao a tutti, mi chiamo Carmelo, vengo da Santa Teresa di Riva, in provincia di Messina, e quest'anno finalmente ho realizzato il mio sogno, un viaggio in Europa con destinazione North Cape. Vi voglio raccontare una mia sventura successa in Norvegia durante poco prima di Bodo. Vengo fermato dalla polizia, che mi contesta il limite di velocità. Nel contempo fermavano da prima un'autovettura locale, una Tesla, che veniva mandata subito via, e successivamente me e il mio collega mi contestano la violazione, e alle mie rimostranze, scusi, ma anche la macchina, noi seguivamo quella macchina, anche quella macchina andava alla nostra velocità perché è stata mandata via. Il poliziotto norvegese mi risponde che non poteva fare una violazione in simultanea, al che gli ho detto scusa, e a me, al collega, perché sì, era rimasto un po' in silenzio, ma alla fine ci ha contestato entrambe le violazioni. Comando, rispettate i limiti in Norvegia, perché sono veramente delle sanzioni molto salate.

E adesso, su Radio Music for People, radio tanto tempo fa, spezzoni di stazioni radio o speaker, che oggi non ci sono più, in esclusiva qui, in HD.

0: protagonista è il Weekend in Classic su Rete 8, l'italiana nel mondo. Corriamo, acceleriamo i tempi per recuperare il tempo prezioso furtivamente recuperato dai nostri amici della One People, come sempre, come accade ogni sabato ormai da tempo. 1989, sicuramente li avrete riconosciuti con questa canzone Be Free With Your Love. Sono gli Spandau Ballet. Un piccolo consiglio: volete andare al cinema questa sera, per esempio?
1: Rete 8 Network presentano Trailers in FM.
2: Uno degli uomini più famosi d'America.
3: Mi ameresti comunque se rimanessi completamente sfigurata.
2: Sta per innamorarsi di una donna.
3: Se non avessi più braccia né gambe.
2: Che cambierà la sua vita.
3: E una macchina mi tenesse in vita.
2: Per sempre.
3: Mi ameresti comunque?
4: No, ma potremmo rimanere grandi amici.
5: Kevin Costner, Kelly Preston, Gioco d'amore. Dal 31 marzo al cinema.
6: Posso sposarti a causa di mio padre?
7: Aspetta, ascolta, io non voglio sposare tuo padre.
6: Ma lo farai, Michael, che ti piaccia o no.
8: Hai conosciuto tutti. Questo è Vinny, Garli, e lì c'è zio Vito.
9: Dopo il successo di Notting Hill, torna Hugh Grant in una commedia romantica. Mickey, Occhi Blu. Dal 17 marzo al cinema.
10: Voglio fare una foto con te.
11: Venga anch'io.
10: No, aspetta, ne faccio prima una con Rosario. Posso? Facciamo un bello sguardo fascinoso.
11: Sorridi, Rosario.
12: Se non vuole sorridere non importa. Sono belli gli uomini pensierosi.
13: Preferisco il rumore del mare. Un film di Mimmo Calopresti con Silvio Orlando. Nei cinema dal 24 marzo.
1: Vota il tuo film all'indirizzo www.comingsoon.it.
14: Rete 8 Network, italiana nel mondo.
15: Rete 8 ti regala internet. Quando senti questa sigla, www.rete8.gratis. Per chi chiama da Varese e provincia, Rete 8 ti regala 24 ore di navigazione al giorno per un anno intero. Una casella email senza limitazioni di spazio, 5 mega di disponibilità web, quasi 100 pagine da dedicare a spazi non commerciali. www.rete8.gratis. Entra con noi in internet, da subito.
1: Rete 8 Network, l'italiana nel mondo.
0: Benvenuti al primo appuntamento con l'informazione con Richard Schui. Sono alle 14.30 in questo istante. Abordaggio di Rifondazione Comunista e dei Radicali della lista Bonino alla nave azzurra di Berlusconi nel porto di Livorno. Un barcone da pesca con bandiere rosse tenuto a distanza dalla pilotina della questura ha bordeggiato la nave. Militanti hanno intonato bandiera rossa e dispiegando uno striscione con su scritto Berlusca ha una barca di soldi, Rifondazione ha un mare di idee. Risposta ad alto volume con l'inno di Forza Italia. Un successo con 1000 veicoli in piazza, la dimostrazione dei tir Lumaga, lo sottolinea il coordinamento unitario autotrasporto. La protesta è per il mancato rispetto degli accordi sottoscritti dal governo nel novembre del 1999. Manifestano a Brescia, Ferrara, Ancona e Pescara. Secondo il CUNA, la velocità di marcia ridotta degli automezzi nel corso della manifestazione è la rappresentazione della rapidità del governo. L'anatema del Papa sulle manette facili: non ricorrere alla detenzione preventiva solo per ottenere informazioni, mantenere riservo con i mass media, assicurare celerità ai processi. Queste le raccomandazioni del Papa ai magistrati. Non si deve chiedere ai giudici di supplire alle omissioni del Parlamento, soprattutto quando in causa sono la vita e la morte dell'uomo, le biotecnologie e la pubblica moralità, ha detto il pontefice ai partecipanti al congresso dell'ANM, ricevuti in udienza. Fini ribadisce che Alleanza Nazionale chiede misure più severe nei confronti dei clandestini per il loro ingresso in Italia, ma anche per pene e misure molto più severe nei confronti di chi sfrutta gli immigrati. Il leader di Alleanza Nazionale afferma anche che il pacchetto sicurezza è scomparso nel nulla e che nessun carabiniere condivide le tesi di Papa Lardo. Auspica che le parole del Papa non vengano strumentalizzate. Infine, sulla nave azzurra dice: abbiamo mezzi nostri. A proposito del caso Papa Lardo, indaga anche la Procura Militare. Infatti il procuratore militare Antonino Intelisano sta leggendo le carte relative al documento redatto dal colonnello Antonio Pappalardo, che con le sue considerazioni sull'arma e sullo Stato ha sollevato un polverone. Dalle colonne del Corriere della Sera il colonnello rincara la dose dalle sue accuse, spiegando che i politici ingannano la gente, e spiega di voler essere giudicato da un tribunale di magistrati, e aggiunge il militare: non voglio essere linciato dai politici. E adesso, prima delle news in lingua francese, ecco le previsioni meteo in alcune località italiane.
1: Rete 8 Italia.
0: A Milano oggi il cielo è parzialmente nuvoloso, la temperatura massima registrata 16 gradi, per domani domenica previsti acquazzoni, parzialmente nuvolosa la giornata di lunedì, soleggiate invece le giornate di martedì e mercoledì, le temperature raggiungeranno i 22 gradi, le minime saranno comprese tra 4 e 11 gradi. A Messina parzialmente nuvolosa oggi la giornata, la temperatura massima 22 gradi, per domani ancora nuvole, soleggiata la giornata di lunedì, nuvole martedì, sole sereno per mercoledì, le temperature massime raggiungeranno i 25 gradi, le minime saranno comprese tra 13 e 15 gradi. E infine a Lecce oggi il cielo è molto nuvoloso, la temperatura massima di 19 gradi, per domani domenica nuvole, per lunedì cielo sereno con il sole, martedì qualche nuvola e ancora il sole mercoledì. Le temperature massime comunque raggiungeranno appunto mercoledì 27 gradi, le minime invece quella di lunedì con 4 gradi. E adesso le news in lingua francese.

Elton John nasce il 25 marzo del 1947 a Pinner, un sobborgo di Londra, con il nome di Reginald Kenneth Dwight. Fin da piccolo, Reginald dimostra un talento fuori dal comune per la musica. A soli 4 anni suona già il pianoforte a orecchio, riproducendo melodie senza spartiti. La sua infanzia non è semplice. Cresce in un ambiente familiare rigido, con un padre distante e poco favorevole alla carriera musicale. Ma la passione è più forte di tutto. E a 11 anni ottiene una borsa di studio alla Royal Academy of Music di Londra. Qui inizia a costruire le fondamenta della sua futura carriera. Negli anni 60 Reginald entra nel mondo della musica professionale, suona nei pub, nei locali, nei piccoli gruppi, ma la svolta arriva quando risponde ad un annuncio della casa discografica Liberty Records. Non viene scelto come cantante, ma gli viene dato qualcosa di più prezioso ancora: il testo di un giovane paroliere, Bernie Taupin.

è l'inizio di una delle collaborazioni più straordinarie nella storia della musica moderna. Reginald cambia nome, diventando Elton John, un omaggio a due musicisti della sua prima band. E con questo nuovo nome nasce anche una nuova identità artistica, eccentrica, libera, unica. Negli anni 70 esplode il successo. Album come Elton John, Goodbye Yellow Brick Road e Honky Chateau lo consacrano a livello mondiale. Canzoni come Rocket Man, Candle in the Wind, Don't Let the Sun Go Down on Me o Your Song diventano inni generazionali.

Elton John non è solo un cantante, è soprattutto uno showman. I suoi concerti sono spettacoli totali, fatti di costumi stravaganti, occhiali improbabili e soprattutto un'energia contagiosa. Porta il pianoforte al centro della scena rock, trasformandolo in uno strumento protagonista. Ma dietro il successo si nascondono anche momenti difficili. Negli anni Ottanta Elton affronta problemi personali legati all'abuso di alcol e droghe. È un periodo complesso, segnato da crisi e cambiamenti. La svolta arriverà però negli anni 90, quando decide di intraprendere un percorso di riabilitazione, e da quel momento Elton John non solo torna a splendere artisticamente, ma diventa anche un attivista impegnato. Nel 1994 firma la colonna sonora del film Il Re Leone, vincendo anche un premio Oscar con Can You Feel the Love Tonight?

È un nuovo trionfo che dimostra la sua capacità di adattarsi e rimanere rilevante. 3 anni dopo, nel 97, Elton John interpreta invece una nuova versione speciale di Candle in the Wind, in memoria della principessa Diana, morta poche settimane prima in un incidente stradale. Goodbye.

Il brano diventa uno dei singoli più venduti di sempre, segnando profondamente la storia della musica. Parallelamente alla musica, Elton però si dedica anche con grande impegno alla lotta contro l'HIV e l'AIDS, fondando la Elton John AIDS Foundation. La sua attività filantropica ha contribuito a raccogliere milioni di dollari e a sensibilizzare il mondo su un tema fondamentale. Negli anni 2000 poi continuerà a produrre musica, collaborare con artisti di diverse generazioni e portare avanti tournée internazionali. Il suo stile evolve, ma la sua essenza rimane intatta. Autenticità, emozione e una straordinaria capacità di raccontare la vita attraverso le note. I'm Still Standing, sono ancora in piedi. Più di una canzone, una dichiarazione di resilienza. Dopo decenni di carriera, Elton John è ancora lì sul palco a incantare il pubblico. Nel 2018 annuncia poi però il suo tour d'addio, Farewell Yellow Brick Road. Un viaggio lungo anni per salutare i fan di tutto il mondo. Non è un addio alla musica però, ma ai grandi tour sì. Una scelta per dedicare a questo punto più tempo alla famiglia e alla vita privata. Ma Elton John è molto più di una leggenda musicale ancora vivente. È un simbolo di libertà, di trasformazione, di coraggio. Ha attraversato epoche, stili e difficoltà rimanendo sempre fedele a se stesso. La sua storia ci ricorda che il talento è importante, ma lo sono ancora di più la determinazione e la capacità di rialzarsi. E mentre le sue note continuano a risuonare, una cosa è certa: Elton John non è solo parte della storia della musica, è la storia della musica.

0: Behind the Stories of Music will return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.
2: In the mix.
3: Ogni weekend su Radio MFP. Music for People in the Mix.

0: La Terra non è perfetta, ci sono pianeti migliori per ospitare la vita. Negli ultimi anni i migliori telescopi del mondo hanno scoperto svariati pianeti in grado di ospitare la vita, ma ce ne sono alcuni che addirittura potrebbero rivelarsi migliori della Terra. Parliamo di mondi lontani, decine, centinaia o migliaia di anni luce che inevitabilmente restano solo sogni e mai potranno essere raggiunti dall'essere umano, nemmeno in un lontano futuro. Secondo un recente studio della Washington State University, pubblicato su una rivista di Astrobiology e che approfondisce le caratteristiche di altri pianeti disseminati nell'universo, ce ne sarebbero alcuni capaci di ospitare la vita meglio della Terra. Si tratta dei pianeti superabitabili. Sono almeno 24 questo tipo di pianeta che teoricamente potrebbero rivelarsi migliori del nostro pianeta, tutti distanti almeno 100 anni luce, che grazie ai nuovissimi telescopi spaziali possono essere analizzati minuziosamente come mai fatto prima d'ora. Gli esopianeti candidati ad essere abitabili sono oltre 4.000, ma solo 24 di essi potrebbero essere superabitabili. Questo non significa che già ospitano la vita, ma che sarebbero in grado di ospitarla anche con maggior facilità rispetto alla Terra. Per la ricerca dei migliori pianeti abitabili bisognerà prendere in considerazione una serie di fattori come il tipo di stella attorno a cui orbita il pianeta, la presenza di acqua allo stato liquido, la dimensione e la massa del pianeta, la presenza dei gas idoni in atmosfera e la temperatura. Per esempio, gli esopianeti, meglio abitabili, orbitano attorno a stelle di classe K, ovvero stelle che solitamente vivono tra i 20 e i 70 miliardi di anni e che consentirebbero al pianeta di avere più tempo per ospitare forme di vita complesse. Tra i 24 pianeti candidati, nessuno soddisfa tutti questi e anche altri requisiti imprescindibili. Tuttavia, uno tra questi presenta quasi tutte le caratteristiche e si candida a diventare ufficialmente il miglior pianeta abitabile dell'universo, anche migliore della Terra.
1: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.
2: Il diario di bordo su Radio Music for People.
0: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
3: Ricordi di Viaggio MFP @libero.it oppure Radio Music for People @libero.it.
0: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.

sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: i Beatles hanno fatto conoscere al mondo la musica e la cultura indiana. Ravi Shankar.
1: Africans, i migliori successi d'Africa.
2: Africans, les plus grands succès de l'Afrique.
3: Africans, Africa's greatest hits.

0: 1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.
1: Radio Music for People presenta
2: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
5: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Un film luminoso e pieno di speranza.
10: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
8: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
11: Siete le sorelle Owens?
12: Sì, se amiamo qualcuno muore.
11: Ma dai, a settembre
12: siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
12: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
15: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa. In questa edizione in esclusiva Radio Luxembourg 208.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Sulla scia del successo ottenuto da Do They Know It's Christmas del 1984 e We Are The World, per rispondere in qualche modo alle due iniziative, dimostrando che anche i metallari hanno un cuore, nel maggio del 1985 Ronnie James Dio, Jimmy Bryan e Vivian Campbell riuniscono nello stesso studio di registrazione una quarantina di artisti tra i più rappresentativi della scena musicale metal per un progetto analogo. Membri di Iron Maiden, Judas Priest, Black Sabbath, ma anche Blue Oyster Cult e Mötley Crüe si ritrovano uno fianco all'altro per registrare Stars, brano scritto proprio dal medesimo Dio. Pur senza usufruire dello stesso trattamento mediatico degli altri due brani pop, Stars riesce comunque a raccogliere diversi milioni di dollari in favore dei bambini africani.

0: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People. This is World Parade on Radio Music for People.
2: Radio Music for People presenta
3: Coming Soon Radio,
1: quotidiano di informazione cinematografica.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi di Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio
6: può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Un film luminoso e pieno di speranza.
11: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
9: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
12: Siete le sorelle Owens?
13: Sì, se amiamo qualcuno muore.
12: Ma dai, a settembre
13: siamo streghe,
12: ritorna la magia
13: e siamo maledette.
12: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Aspetto questo momento da un'eternità.
15: Sì, è vero.
12: Amori e incantesimi 2, al cinema.
16: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

le storie, le curiosità, gli aneddoti e un pizzico di malizia nei racconti della storia della musica. Con Behind, da lunedì 7 settembre, vi aspetto con la nuova stagione su Radio Music for People. Behind, dietro le storie della musica, la musica che conosci, le storie che non conosci.